0: Byte FM.
1: Cocco ragazzi, coccobello! Coccobello ghiacciato, cocco!

Dai, torniamo a casa. Da quanti anni non ci siamo visti? Il volto è cambiato, la voce no.